0: invisible chain of sound once more circles the planet. Like magic, an invisible chain of sound once more circles the planet. Radio Hour, Radio Hour, Radio Hour is ready again to girdle the globe with
1: audio collage. Audio collage.
0: This is standing by. Come in, please. Radio Hour.
2: Winnipeg, Canada. Winnipeg, Canada.
3: Radio Montreal in the French-speaking province of Quebec.
4: Radio.
5: Radio.
6: Radio.
7: Radio.
6: Radio.
7: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad